քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to, come to